0: sono le 5 e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: E rieccoci, ancora una volta pronti a ripartire e ancora una volta pronti ad affrontare una nuova settimana. Ben trovati da parte di Max Dupré. Inizia Buongiorno amici e inizia stamattina con Neffa e la sua Come mai.

Seguiamo il sole come Giorgia con Girasole, 1999, canzone che insieme a quella di Neffa hanno inaugurato questa nostra nuova settimana insieme. Ben trovati, un saluto a chi da oggi è in vacanza, a chi invece torna al lavoro proprio oggi dopo un periodo di vacanza. Comunque sia, buon inizio di giornata e di settimana con Max Dupré fino alle 9. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp, come sempre in apertura, 328 319 8000. Leggo già dei vostri messaggi e per questo naturalmente vi ringrazio. Sono messaggi bene auguranti per la nuova settimana che passeremo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì e poi il sabato dalle 7 alle 11 con tanta musica da ascoltare insieme. La prossima è Cattive Abitudini di Mace, Salmo e Colapesce.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo è la sua romantica dopo la grande esperienza di successo a Tor Vergata con quelle 250.000 persone accorse per lui per assistere al suo concerto. Eccoci qui invece a d'accogliere naturalmente il nostro almanacco, la nostra agenda. Oggi lunedì 20 luglio, Santa Margherita, tanti auguri alle Margherite all'ascolto, alle varie rite all'ascolto. Accade oggi nel 1940 la rivista Billboard, per noi una specie di Bibbia, noi che operiamo nel mondo della musica, pubblica la sua prima hit parade, ripeto, 1940. 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie, la superficie lunare. Capite che si tratta di un sogno realizzato che ancora oggi fa venire i brividi e la pelle d'oca. 1985, il luogo in cui affondò il galeone spagnolo Nuestra Signora di Atocha nel 1622 viene trovato a 60 km dalla costa di Key West da cercatori di tesori che recupereranno una cosa come 400 milioni di dollari in monete e argento, insomma un bottino da veri appassionati. Compleanni famosi: Corrado Tedeschi, conduttore televisivo, classe 1952, ma anche Federico Moccia, scrittore, sceneggiatore e regista italiano, nato invece nel 1963 il 20 luglio, e quindi oggi è il suo compleanno. Magari sei anche il vostro, tanti auguri da parte nostra, e vi dedichiamo la prossima come augurio. La prossima di Cesare Cremonini si intitola Logico numero 1, in attesa tra poco anche dell'oroscopo di Venusia.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, lunedì 20 luglio 2026. Ariete, l'aspetto positivo di alcune stelle vi renderà intraprendenti, anche se oggi, per la luna dissonante, dovrete prestare ancora più attenzione alle decisioni che riguardano il lavoro. Voto 7. Toro, protetti da Venere e Mercurio, sempre in posizione armoniosa, non dovete temere per l'andamento dei vostri affari, quindi se siete in vacanza, divertitevi con il voto 8. Gemelli, l'ottimo aspetto della luna esalterà la vostra mente brillante e vivace. Approfittatene soprattutto per pensare a come ritrovare l'armonia familiare disturbata dalla dissonanza di Venere. E voto 7+. Cancro, godete del favore di Venere grazie anche alla presenza di Mercurio nel segno. La vostra azione in ambito lavorativo è incisiva e spesso determinante. La quadratura della luna potrebbe rendere poco sereno il dialogo amoroso. Voto 8-. Leone, alcuni astri importanti sono complici di Giove nel segno, quindi avete la facoltà di godervi ogni successo e di trarre poi benefici anche per coloro che amate, con il voto 8. Vergine, le vostre capacità organizzative non sono in discussione, tuttavia la dissonanza di Marte potrebbe essere responsabile di imprevisti o noie. Siate quindi concentrati con il voto 7. Bilancia, la luna anche oggi nel segno favorirà una buona giornata solo se saprete gestire con saggezza e lungimiranza le energie donate da Marte positivo. L'amore è passionale e il voto è 7+. Scorpione, l'aspetto armonioso di Mercurio, Venere e Sole porterà tanto movimento intorno a voi, sia nell'ambiente lavorativo, sia in famiglia, sia in vacanza. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Sagittario, il sostegno di Saturno, Nettuno, Plutone, Giove e anche della Luna vi proteggerà dalle insidie di Marte in opposizione, ma state ugualmente in guardia soprattutto per non irrigidire troppo i giudizi di chi vi è più vicino e attualmente poco apprezza ciò che fate. Voto 7-. Capricorno, il vostro sarà un lunedì non del tutto proficuo al lavoro e se esagererete con il rigore potrebbe essere poco sereno anche in famiglia. Voto 7-. Acquario, a darvi una mano nel disbrigo degli impegni nel settore lavorativo, oggi ci sarà la luna che nel contempo favorirà piacevoli rapporti affettivi, quindi 8 è il vostro voto. Pesci, la situazione lavorativa non vi procura preoccupazioni, mentre per i sentimenti potrebbe non bastare il mostrarvi concilianti e disponibili, quindi siate anche pazienti e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com.
0: Mentre per i sentimenti potrebbe non bastare il mostrarvi concilianti e disponibili, quindi siate anche pazienti e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto

0: che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compri

Herbal Meta, calma metafisica. Allora, oltre alla finale mondiale di ieri di calcio, c'è stata anche la Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli. Ne parleremo tra poco nel nostro notiziario sportivo qui a Radio Padova. Subito Laura Pausini e questa è Ciao.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Emma, Fabri Fibra insieme su Radio Padova con Antidroga alle 11:05. Abbiamo cominciato un'altra ora con la nostra musica. Ne mettiamo in fila tre adesso: Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.
1: Tre canzoni in fila.

Fulminacci, baciami baciami su Radio Padova alle 11:16 minuti. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco parleremo della giornata mondiale della Luna, perché nel 20 luglio del 1969 l'uomo arrivò sul nostro satellite, mentre adesso siamo pronti a continuare con la musica nuova di Radio Padova. Bentrovati anche con Fra Quintale, e questa si intitola Aranciata.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un avvio di settimana in cui le correnti più fresche in discesa dal nord Europa porteranno un clima decisamente più gradevole sul Triveneto, con temperature più basse e i valori massimi rimarranno al di sotto dei 30 gradi per gran parte della settimana. E avremo della variabilità piuttosto frequente già lunedì, con acquazzoni e temporali sparsi che impegneranno sia i settori montuosi ma anche le pianure, e successivamente si ripresenteranno anche nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Una come te, chissà dov'è. Cesare Cremonini a Radio Padova alle 11.31 e adesso torniamo indietro di 57 anni. Era il 20 luglio del 1969 quando la missione Apollo 11 della NASA raggiunse la Luna. Il modulo lunare Eagle con a bordo gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin atterrò nel mare della tranquillità, mentre Michael Collins rimase in orbita nel modulo di comando, e all'epoca si disse che Michael Collins per qualche ora fu l'uomo più solo al mondo, anzi dell'universo. Poche ore dopo, Armstrong compì il primo passo sulla superficie lunare, un momento seguito in diretta televisiva da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, che ha tra l'altro segnato per sempre la nostra storia. Ecco perché il 20 luglio è diventata ufficialmente la giornata internazionale della Luna. E a oltre 50 anni, ripeto, 57 da quello storico allunaggio, la Luna è tornata al centro dei programmi spaziali internazionali. Le principali agenzie spaziali stanno lavorando a nuove missioni con l'obiettivo di riportare gli astronauti sulla superficie lunare, sviluppare infrastrutture permanenti e utilizzare il nostro satellite come punto di partenza per le future esplorazioni verso Marte, anche se c'è chi afferma ancora dopo 57 anni che l'uomo in realtà sulla Luna non c'è mai stato, ma questa è un'altra storia. Benvenuti su Radio Padova, musica nuova, Mara Satei, Enrico Nigiotti, e questa è Sabato Sera.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Vieni a sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Rove con Femmina su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, mancano 13 minuti alle 3 e tra non molto l'appuntamento sarà con la nostra redazione per le ultime notizie. Intanto Romantica e Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Roma News.
1: Andy Burnham è il nuovo primo ministro britannico e leader laburista. Ha ricevuto stamane l'incarico di formare il governo da Re Carlo III. Succede a Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, ha deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Le forze dell'ordine erano state allertate perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha aperto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Al nord, situazione in miglioramento sul fronte caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti dal re. In serata la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Scende la notte.

0: Ok.
1: La collaborazione tra Uelo e Anna Tatangelo su Radio Padova, Ritmo Italiano, ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, con il nostro Buon Pomeriggio, una via l'altra, la prima è di Fra Quintale, Aranciata.
2: Tre canzoni in fila.

unici. NEC con Unici su Radio Padova, Ritmo Italiano. Mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo naturalmente rinnovato tra meno di un'ora. Buon pomeriggio. Sentiamo anche Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Questa è Sabato Sera.

piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Una laurea nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Oh, bella settimana che inizia, proprio ricca ricca per chi parte, poi per chi deve spostarsi sarà un bijou. Scioperi da oggi in avanti, per tutta la settimana in pratica, dai treni agli aerei al trasporto marittimo. Si parte proprio oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Poi sarà il turno di aerei, aeroporti, grandi navi veloci, ferrovie. E ancora una volta poi si ritorna al trasporto pubblico. Disagi già domani per quanto riguarda lo sciopero dei marittimi, 22-23 luglio. Domani invece disagi negli aeroporti italiani. Beh, una cosa alla volta, poi martedì e mercoledì parleremo degli altri scioperi verso il fine settimana. Fine settimana che si fa sempre più caldo per via degli spostamenti e dell'esodo di molti verso le proprie vacanze. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, nei prossimi minuti, quella di LDA con H7, questa è Santa.
1: Che

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Padova, le bellissime.

Poi Cesare Cremonini nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre noi possiamo anche salutarci qui a 8 minuti dalle 17. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, vi accompagna fino a sera di questo inizio settimana con me, Maurizio Modica. Appuntamento domani a partire dalle 14. A voi l'augurio di trascorrere una bella serata. Sentiamo anche Madame con Mama Non Mama. A domani.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
2: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me, sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra, ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità. Però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire. Quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti, che vuole trasmettere a tutto il gruppo, e ci stiamo lavorando duramente. Quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 in punto.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Fulminacci con Maledetto Me. Siete su Radio Padova, nuova settimana per quanto riguarda Sì Viaggiare. Sono Franco Ghirardello e anche oggi staremo insieme fino alle ore 20. Già vi rinnovo il nostro contatto per interagire con noi, perché vi stiamo regalando in questi giorni i grandi concerti, i grandi eventi e delle puntatine in spiaggia oppure nei grandi parchi di divertimenti di Padova. Quindi mi raccomando, state sempre pronti con il 328 319 8000. Quando la musica continua su Radio Padova Ritmo Italiano, ascoltiamo Seta di Elisa.

poesia, la baciata di quest'estate con Sal Da Vinci. E a proposito dei concerti dell'estate, ve l'avevamo già annunciato che proprio questi concerti dell'estate saranno in regalo per voi al 328 319 8000, e proprio Sal Da Vinci sarà uno dei protagonisti di questi giorni, quindi state sempre belli pronti, tra poco pronti anche per quanto riguarda tutte le nostre informazioni dedicate alle autostrade del Veneto con la situazione sulla viabilità. Adesso su Radio Padova Ritmo Italiano c'è lo stadio Tiziano Ferro. Solo tu sei.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lisert. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata Sant'Onà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate, sole e divertimento, tuffatevi a Padova Land, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate poi tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora al primo che ci manda un messaggio con scritto Padova Land al 328 319 8000 regaliamo due biglietti.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: Ciao, sono Monica e mi piacerebbe portare i miei bambini a Padovaland.
1: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.

Bossa Nostra, c'era Gaia qui su Radio Padova, sono le 17:52 minuti, buon pomeriggio e buon lunedì, continua come sempre la nostra musica e tra poco cederemo naturalmente anche la linea alla nostra redazione perché come sempre, come ogni ora, noi siamo sempre informati con le ultime dall'Italia e dal mondo. Adesso c'è Marco Mengoni, ascoltiamo Tutti i miei ricordi su Radio Padova.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova News.
1: Solo 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un'operazione di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato stamani in visita privata all'abbazia di Monte Cassino. Il pontefice si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, implorando la pace nelle regioni del mondo colpite dalla guerra. Calcio in lutto: è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979 stella del Liverpool. Ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Un classico degli anni 70, c'era Donna amante mia, Umberto Tozzi, sono le 18:06. Buona serata, sono Franco Ghirardello, starò con voi come sempre fino alle ore 20, fino al momento dell'aperitivo anche del lunedì, perché c'è aria di vacanza, come sempre su Radio Padova, ritmo italiano e anche di novità. Con Pazzi Stupidi Ragazzi ascoltiamo l'ultima canzone di Raff.

Un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Intanto abbiamo ascoltato anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Si sente che è estate, soprattutto abbiamo bisogno di freschezza, e la prossima si intitola infatti Aranciata, quindi non si sbaglia. Sentiamo Fra Quintale su Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: La disco italiana. La disco italiana by

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico che risulta ancora incolonnato sulla 4 Venezia-Trieste verso Trieste per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert e si viaggia a rilento sulla tangenziale di Mestre verso Padova tra Castellana e la rotatoria Miranese. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zuliano Est e Zuliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno aperti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Yeah!

0: Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Da mercoledì a Ferrara e fino al 9 agosto torna Mangia Fexpo lungo la nuova darsena fluviale, un appuntamento dedicato alla ristorazione di Ferrara e provincia e alla promozione del prodotto tipico e del territorio, con aree di degustazione pensate per stare all'aperto e vivere la città in modo molto informale. È la classica uscita che funziona bene, sia se cercate una cena diversa, sia se volete semplicemente fare una bella passeggiata con qualcosa di buono da assaggiare e un po' di movimento intorno. In piena estate ferrarese è una delle formule più immediate e conviviali. L'appuntamento è con Mangia Fexpo a Ferrara dal 22 luglio al 9 agosto.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
0: E le canzoni che amerai.
1: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
2: Radio Padova.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.